cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello

0: Ogni notte, Notturno Italiano. Le più belle emozioni della musica italiana di tutti i tempi.
1: Tu chiamale se vuoi emozioni.
0: Notturno Italiano.

collezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sul cuscino, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.

0: Abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCAT che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it. RBS.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Calabria. Sulla strada statale 280 dei Due Mari è attivo uno scambio di carreggiata tra Sarrottino e Catanzaro in direzione Catanzaro, in corrispondenza della galleria San Sinato. Contestuale divieto di transito ai mezzi che trasportano merci pericolose e ai mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate, esclusi gli autobus. Sulla strada statale 184 delle Gambarie è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Gallico e di San Batello in provincia di Reggio Calabria, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 18 Tirrena inferiore è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di Bagnara Calabria e di Favazzina in provincia di Reggio Calabria. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 6, quando un nuovo impulso instabile dall'Oceano Atlantico raggiungerà il Mediterraneo centrale e apporterà una fase di maltempo al centro-nord con nuvole di passaggio, piogge e qualche rovescio tra mattinata e pomeriggio. Non escludiamo locali temporali a sfondo grandinigeno. Meno coinvolto il sud, nuvole, qualche debole occasionale fenomeno solo tra Campania, Puglia settentrionale e Molise. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Mercoledì 6 maggio 2026. La chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno, nel 1962, al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023 nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre. Nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud. Nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles nel 1915, Anne Pariot nel 1960 e George Clooney nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi nel 1969, e le conduttrici TV Arianna Ciampoli nel 1971 e Tessa Gelisio, nata in questo giorno nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: RVS.
3: Comincia un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
4: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa ci dicono le stelle per oggi, mercoledì 6 maggio. Ariete, avrete il favore di Giove e Venere. Molte situazioni si svolgeranno come desiderate e i vostri progetti di conquista saranno coronati dal successo. Toro, potreste sentirvi smarriti e confusi a causa della luna velata. Non date spazio alle vostre paure e ricordate i vostri valori e le vostre scelte. Gemelli, Plutone cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote, ma voi potrete contare sul benefico influsso di Giove. La giornata richiederà comunque cautela. Cancro, curate di dedicare molto più tempo alla famiglia. Ultimamente avete trascurato gli affetti per inseguire cose che forse non vi interessano nemmeno tanto. Leone, c'è bisogno di tutta la vostra attenzione per portare a termine un lavoro delicato che richiede la massima precisione e soprattutto discrezione. Vergine, Venere su di giri oggi capovolgerà il vostro umore facendo salire bruscamente il termometro dell'amore. Non fate resistenza. Bilancia, il quadro astrale è contrario, quindi usate prudenza e decidete solo dopo aver riflettuto abbondantemente su ciò che state per fare. Scorpione, critiche sul lavoro e anche in famiglia. Dovete ascoltarle. Sì, perché poi dovete affrontare le cose che non vanno per cercare di risolverle. Sagittario, avrete bisogno della massima concentrazione e di tutta la vostra forza di volontà per non cedere alle provocazioni di un collega di lavoro o, peggio, un rivale in amore. Capricorno, un parente potrebbe avere bisogno del vostro aiuto. Fate del vostro meglio, senza però accollarvi un impegno che non è sostenibile. Acquario, siate umili nel riconoscere i vostri errori, ma non esagerate finendo per prendervi colpe non vostre. Serve equilibrio. Pesci, i pianeti sono dispettosi con voi oggi e vi faranno subire dei disagi. Avrete dei piccoli contrattempi da superare e qualche possibile contravvenzione. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una fantastica giornata.
3: L'oroscopo torna domani.
0: RWS, i successi di sempre. Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccoci qui, si parte.

grande Enrico Ruggeri con Polvere, grande singolo 1983, benvenuti, ben arrivati. Siamo a mercoledì ed è la nostra terza puntata con la storia degli italiani dal 70 ad oggi. Bentrovati da Lorenzo Bartoli, dal nostro staff al completo anche oggi, e speriamo di farvi volare, di farvi viaggiare, di farvi cantare, di emozionarvi con le nostre proposte italiane. Tra poco c'è, secondo me, un brano molto nascosto, non a caso è all'interno del momento Italia Graffiti, ma molto emozionante, del 1977, mentre per i prossimi minuti restiamo negli anni 80 con Mango.

purtroppo è uno di quei motivi un po' nascosti della discografia dei Mattia Bazar, ma secondo me anche questo per è una canzone che va riscoperta, riascoltata più e più volte. Si ha riportato così negli anni 70 con il nostro momento Italia Graffiti dal 1977. Il brano era Per un minuto e poi

0: RWS, il ritmo della tua vita.
1: I tuoi ricordi.

voglio. 1981, il grande Sandro Giacobbe ritorna a suonare all'interno anche di Pianeta Italia, regalandoci questi dischi senza tempo, probabilmente evergreen. Benvenuti, bentrovati, siete all'ascolto di Pianeta Italia nella puntata di mercoledì. Tra poco restate con noi, c'è la sequenza musicale ovviamente. Prossimi minuti con emozioni un po' più recenti. Ti voglio, 1981, il grande Sandro Giacobbe ritorna a suonare all'interno anche di Pianeta Italia, regalandoci questi dischi senza tempo, probabilmente evergreen. Benvenuti, bentrovati, siete all'ascolto di Pianeta Italia nella puntata di mercoledì. Tra poco restate con noi, c'è la sequenza musicale ovviamente. Prossimi minuti con emozioni un po' più recenti. Ritorniamo nel 2017 con Bianca.

0: C'è chi non può permettersi un pasto, chi rinuncia a curarsi e chi aspetta solo una mano tesa. L'Associazione Nazionale Servizi, Associazione di Promozione Sociale, è quella mano. Grazie al Banco Alimentare, al Banco Farmaceutico e al nostro ambulatorio solidale itinerante, portiamo aiuto e salute dove c'è più bisogno. Quest'anno, trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un gesto d'amore. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Servizi. Scrivi il codice fiscale 971-178-907-94. A te non costa nulla, per molti significa tutto.
1: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6. RVS Radio Valentina, resta nel cuore.
2: State ascoltando Pianeta Italia.
3: Pianeta Italia
2: con Lorenzo Bartoli.

0: dire il titolo? Devo dire l'artista? Credo di no, perché questa la conoscono anche gli adolescenti di 13, 14, 15 anni, i teenagers. E beh, queste sono le canzoni che è come studiare un libro di storia, in questo caso di musica italiana. Sì, si tramandano poi di padre, di madre in figlio, eccetera, eccetera. Vabbè, con Anna Oxia comunque lo devo dire, benvenuti e bentrovati all'interno di Pianeta Italia, nella nostra ultima parte, dove di solito, e anche quest'oggi confermato così, c'è la sequenza musicale, ovvero tre canzoni senza interruzione né parlata né pubblicitaria. Andremo a riascoltare tra poco Mario Lavezzi, poi Willa, Vincenzo Spampinato, tantissimo, che non lo vedevo e non lo riascoltavo. Mentre in apertura un grande pezzo scritto e interpretato da Francesco De Gregori nel 1997 dal titolo La valigia dell'attore.
1: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira

Mario Lavezzi il compito di chiudere la nostra sequenza musicale che ci ha portato a riascoltare e a riscoprire Vincenzo Spampinato. Vi invito anche ad andare a cercarlo su YouTube. Quest'oggi con Batti un colpo Maria, in apertura La valigia dell'attore, bellissimo brano scritto dal grande Francesco De Gregori nel 1997. La nostra sequenza ritorna domani giovedì. Grazie, siamo arrivati alla fine. Un artista, ma da molti definito anche un poeta, e adesso da molti anni anche un conduttore, un grandissimo conduttore radiofonico, Luca Barbarossa, quest'oggi con L'amore rubato. Vi auguro la buona giornata, grazie per essere stati con noi, viva la musica italiana e a domani.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: RVS. Sono le 7:59 minuti.
2: RVS. Notizie.
3: Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Marco Mancini.
5: Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
6: Lasciando ieri sera a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca, va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri, però, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea.
4: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates, i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RWS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RWS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RWS, dove vuoi, quando vuoi.

0: le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.
1: RVS, resta nel cuore.

0: Sono le 9:01.
1: RVS.
2: Notizie.
3: Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una notizia dell'ultima ora: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. Da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Il decesso è venuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Donald Trump, che in precedenza era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è venuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra, il presidente americano ha annunciato di avere sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. L'Argentina ha registrato 41 casi di hantavirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di hantavirus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde, con 3 decessi legati al virus, un'altra persona ricoverata in Sudafrica e altre 2 sintomatiche ancora a bordo. La Spagna, sulla base dei dati epidemiologici, sta valutando se farla approdare alle Canarie. Secondo l'OMS, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro. RBS.
1: Meteo. Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 6, quando un nuovo impulso instabile dall'Oceano Atlantico raggiungerà il Mediterraneo centrale e apporterà una fase di maltempo al centro-nord con nuvole di passaggio, piogge e qualche rovescio tra mattinata e pomeriggio. Non escludiamo locali temporali a sfondo grandinigeno. Meno coinvolto il sud, nuvole, qualche debole occasionale fenomeno solo tra Campania, Puglia settentrionale e Molise. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.
1: RVS, resta nel cuore.

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: C'è chi non può permettersi un pasto, chi rinuncia a curarsi e chi aspetta solo una mano tesa. L'Associazione Nazionale Servizi, Associazione di Promozione Sociale, è quella mano. Grazie al Banco Alimentare, al Banco Farmaceutico e al nostro ambulatorio solidale itinerante, portiamo aiuto e salute dove c'è più bisogno. Quest'anno, trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un gesto d'amore. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Servizi. Scrivi il codice fiscale 971-178-907-94. A te non costa nulla, per molti significa tutto.
1: RWS, Radio Valentina, resta nel cuore.

0: Runway RWS.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: hit che ami. News live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RWS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RWS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RWS, dove vuoi, quando vuoi.
1: RWS, resta nel cuore.

Firenze. Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it. RVS.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: RVS. Notizie.
3: Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari. Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread, che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio. Il Brent vale circa $108 al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. 20 morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter, dal 1978 al 1984, vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. È tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RWS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RWS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RWS, dove vuoi, quando vuoi. RWS.
2: Comincia un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
3: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa ci dicono le stelle per oggi, mercoledì 6 maggio. Ariete, avrete il favore di Giove e Venere. Molte situazioni si svolgeranno come desiderate e i vostri progetti di conquista saranno coronati dal successo. Toro, potreste sentirvi smarriti e confusi a causa della luna velata. Non date spazio alle vostre paure e ricordate i vostri valori e le vostre scelte. Gemelli, Plutone cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote, ma voi potrete contare sul benefico influsso di Giove. La giornata richiederà comunque cautela. Cancro, curate di dedicare molto più tempo alla famiglia. Ultimamente avete trascurato gli affetti per inseguire cose che forse non vi interessano nemmeno tanto. Leone, c'è bisogno di tutta la vostra attenzione per portare a termine un lavoro delicato che richiede la massima precisione e soprattutto discrezione. Vergine, Venere su di giri oggi capovolgerà il vostro umore facendo salire bruscamente il termometro dell'amore. Non fate resistenza. Bilancia, il quadro astrale è contrario, quindi usate prudenza e decidete solo dopo aver riflettuto abbondantemente su ciò che state per fare. Scorpione, critiche sul lavoro e anche in famiglia. Dovete ascoltarle. Sì, perché poi dovete affrontare le cose che non vanno per cercare di risolverle. Sagittario, avrete bisogno della massima concentrazione e di tutta la vostra forza di volontà per non cedere alle provocazioni di un collega di lavoro o, peggio, un rivale in amore. Capricorno, un parente potrebbe avere bisogno del vostro aiuto. Fate del vostro meglio senza però accollarvi un impegno che non è sostenibile. Acquario, siate umili nel riconoscere i vostri errori, ma non esagerate finendo per prendervi colpe non vostre. Serve equilibrio. Pesci, i pianeti sono dispettosi con voi oggi e vi faranno subire dei disagi. Avrete dei piccoli contrattempi da superare e qualche possibile contravvenzione. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una fantastica giornata.
2: L'oroscopo torna domani.
4: Mercoledì 6 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles nel 1915, Anne Pariot nel 1960 e George Clooney nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi nel 1969, le conduttrici TV Arianna Ciampoli nel 1971 e Tessa Gelisio, nata in questo giorno nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: RWS. Ladies and gentlemen, the best magazine show.
6: Il magazine senza tabù.
7: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, anche oggi prontissimo per iniziare questo viaggio di un'ora all'interno del nostro giornale. Come siete? Felici? Felici oggi o felici in generale nella vostra vita? Tra poco vediamo le città più felici del mondo. Ecco, le prime posizioni non sono dove pensiamo. Vediamo anche come si classifica la nostra Italia, se ci sono delle città che rientrano tra i primi posti.

0: differenza della radio.
1: Nel 2026 è stata stilata la classifica delle città più felici al mondo. Partiamo subito forte con il primo posto, il luogo dove tutti sono felici, dove tutti mostrano sempre dei sorrisi, è Copenaghen. Non è uno slogan, ma questa è una classifica basata su oltre 80 indicatori, quindi c'è qualità dell'aria, servizi, mobilità, equilibrio tra lavoro e vita privata, stress, insomma non solo quanto vivi ma come vivi. È la capitale danese, batte tutti per organizzazione, per benessere, per qualità quotidiana. L'Italia, beh, la storia nostra cambia un po', purtroppo nessuna città italiana entra nella top 50 mondiale. La prima che ci riguarda, quella che si è posizionata meglio, è Bologna, ma solo al 73esimo posto. Poi c'è Parma, seguita da Milano, tutte oltre la 70esima posizione, ed è un segnale sicuramente chiaro, perché il tema non è tanto quanto può essere bella una città, perché lì tranquillamente ci possiamo posizionare dal primo al decimo posto, ce li prendiamo tutti noi, ma è la qualità della vita quotidiana che è diversa tra trasporti, servizi, sostenibilità, equilibrio. Copenaghen vince perché funziona. L'Italia resta un po' indietro perché fatica a trasformare il potenziale in sistema, e allora la felicità, più che un'emozione, diventa una questione di organizzazione.
2: I guess for now you've got the last laugh.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: C'è chi non può permettersi un pasto, chi rinuncia a curarsi e chi aspetta solo una mano tesa. L'Associazione Nazionale Servizi, Associazione di Promozione Sociale, è quella mano. Grazie al Banco Alimentare, al Banco Farmaceutico e al nostro ambulatorio solidale itinerante, portiamo aiuto e salute dove c'è più bisogno. Quest'anno, trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un gesto d'amore. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Servizi. Scrivi il codice fiscale 971-178-907-94. A te non costa nulla, per molti significa tutto.
1: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 116.

0: The Mac Special 3. 3 hit senza pausa. The Mac Special 3.
1: Bisogna dire addio, cari amici di The Mag, al modulo cartaceo nel cruscotto per chi arriva allo smartphone con la constatazione digitale. Ne parliamo tra poco.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: The Best Magazine Show.
2: The Mag.
3: Cari amici di The Mag, diciamo che c'è un nuovo upgrade per quanto riguarda gli incidenti. Chiunque abbia avuto un piccolo incidente lo sa, no? C'è il modulo CAI, la penna, il momento di panico, no? Non saperlo compilare, cosa devo fare, cosa non devo fare. Adesso cambia tutto perché la constatazione amichevole diventa digitale. Infatti si potrà compilare tutto direttamente da smartphone in tempo reale con dati già precompilati e sistemi che aiutano a ricostruire l'incidente, ed è un passo enorme verso la semplificazione, ma non solo, perché dietro c'è anche un altro obiettivo, che è quello di ridurre degli errori, velocizzare anche i tempi e rendere tutto più trasparente. Meno carta, meno confusione, meno margine di errore. Ovviamente, come ogni cosa che è nuova, servirà del tempo per abituarsi, perché passare da un foglio ad un'applicazione non è solo un cambio di strumento, ma è proprio un cambio di mentalità, ma è uno di quei passaggi inevitabili che bisogna fare, che l'Italia bisogna che faccia. Quindi sicuramente ci vorrà un po' di tempo, ma poi quando abbiamo capito un po' il meccanismo sarà un qualcosa di molto positivo per tutti noi.

sono tante tecnologie, no, che escono ogni giorno ormai come funghi, ogni giorno si può trovare qualcosa di nuovo, e tante riguardano lo smartphone, l'utilizzo dello smartphone, gli occhiali che ti possono permettere di vedere il computer, un computer, di giocare alla PlayStation anche quando sei in tram. E adesso una nuova che potrebbe uscire è lo smartphone all'interno di un ombrello, così quando ci sono le giornate piovose, uggiose, e dobbiamo percorrere un po' di metri con il nostro ombrello sotto la pioggia, abbiamo lo schermo proprio sopra di noi. Ve ne parlo tra poco.

immaginate, amici di The Mag, di aprire un ombrello e usarlo come uno schermo del telefono. Tutto questo non è un film, ma è un concept di Oppo, questo oggetto che abbiamo tutti noi, è trasformato in un'interfaccia digitale. Lo schermo non sarà più solo sul telefono, ma intorno a noi, sull'ombrello, nella realtà, nella vita quotidiana. Non è un prodotto pronto per essere venduto, ma è un'idea che stanno elaborando, un'idea molto potente, perché racconta anche la direzione, no? Dove si vuol portare il futuro, la generazione futura, portare la tecnologia fuori dai dispositivi, integrarla negli oggetti abituali che usiamo un po' tutti, un po' come la realtà aumentata ma più concreta, più fisica. E dal punto di vista di marketing è geniale, un oggetto assurdo che sta facendo parlare, che genera contenuti, che crea attenzione. Ecco, non serve tanto venderlo, ma serve far immaginare, perché il futuro non sarà fatto solo di smartphone, ma sarà fatto di oggetti intelligenti con lo smartphone ovunque. Magari la prossima volta che pioverà non useremo solo un ombrello, ma useremo anche un pezzo di futuro.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: The Mag torna domani.
2: The Mag is back tomorrow.
3: RWS, il ritmo della tua vita. RWS, resta nel cuore.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCAT che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it. RVS.
1: Sono le 11:01.
2: RVS.
3: Notizie.
4: Notizie.
5: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci hai insegnato che il calcio può essere arte, il tuo talento e il tuo esempio resteranno per sempre. Ciao Becca, leggenda nerazzurra. Via social, seguito da un lungo messaggio di cordoglio, l'Inter saluta così Evaristo Beccalossi, morto nella notte a Brescia. Maurizio Pizzoferrato.
6: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
5: Voltiamo pagina, alla Champions League la sua prima finalista è l'Arsenal che dopo l'1-1 dell'andata in Spagna ha battuto a Londra ed eliminato l'Atletico Madrid. Di Bukayo Saka la rete del successo per 1-0 dei Gunners che centrano la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Il 30 maggio a Budapest affronteranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera nella seconda semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi campioni d'Europa in carica. Tennis, gli internazionali d'Italia sono scattati ieri con i primi incontri del torneo femminile, subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi 9 azzurri in campo nel primo turno, tra gli uomini Arnaldi e Cina, tra le donne Cocciaretto, Stefanini, Urgesi, Brancaccio, Basiletti e il derby Pigato-Grant. Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: RVS Radio Valentina. Resta nel cuore.

0: RWS, i successi di sempre.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 11:59.
1: RVS
2: Notizie.
3: Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, nonostante l'annuncio dato ieri sera da Donald Trump della sospensione del piano Project Freedom, l'operazione di scorta statunitense alle petroliere imbottigliate in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita, alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La sospensione del Project Freedom è stata motivata dal presidente statunitense con i progressi sul fronte diplomatico con l'Iran che si registrano grazie alla mediazione pakistana. E domani, in tema di diplomazia, si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa. Al centro degli ultimi strali di Trump, il pontefice danneggia molti cattolici perché a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. La replica di Papa Prevost: chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. L'incontro di domani in Vaticano con Rubio potrebbe essere utile ai fini di una distensione con Washington. Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni, per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa a magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Gestiva un traffico internazionale di droga con metodi mafiosi l'associazione criminale smantellata all'Alba a Roma, arrestate dai carabinieri 18 persone. All'associazione, ritenuta una delle più pericolose della capitale, sono state contestate le aggravanti del metodo mafioso e della vicinanza dei vertici ad importanti referenti del clan senese. È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 78 all'84 vinse uno scudetto, una Coppa Italia, raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Ciao Becca, leggenda azzurra, il saluto della sua Inter. È tutto, a più tardi.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6.
2: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
3: Oh mia bella madurina, ma che ci frega, ma che ci importa.
4: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
5: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon mercoledì. Oggi è il 6 di maggio e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Sono Francesca Romana Macri e siamo pronti a partire. Mercoledì 6 maggio, dove proprio oggi in molte città d'Italia si festeggia un qualcosa. Si festeggia il nuovo mese che è arrivato, ma si festeggia anche la primavera che è entrata in pieno vigore. Cambio di stagione, probabilmente molti di noi l'avranno fatto. Di maggio, sì, siamo proprio entrati in questi giorni. Poi si va in tavola perché con la bella stagione in tavola arrivano delle novità che non vedevamo da un po' di mesi. Parleremo delle ciliegie italiane, poi come sempre la parentesi con l'agenda, andremo a vedere anche un po' di compleanni speciali di questo 6 di maggio e siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo sempre noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, che diamo il via a un nuovo appuntamento oggi, mercoledì 6 di maggio. Io sono Francesca Romana Macri, con noi torna un agendologo. Lui è masterizzato, ha fatto tanti corsi sempre di aggiornamento, perché insomma chi ne sa più di lui. Do il bentornato ad Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E quindi partiamo con l'agenda, che non può ovviamente mancare. E partiamo anche con le annate e le date che hanno fatto la storia del nostro paese proprio in questo 6 di maggio.
1: 1906, in Sicilia, si corre la prima edizione della Targa Florio, una delle gare automobilistiche più iconiche della storia.
0: E non solo, ne parleremo anche nei prossimi giorni, perché la Targa Florio durò all'epoca tre giorni, e quindi è un evento che ha un grande peso nel motorsport italiano e che continua ad esserci tutt'oggi.
1: Esatto. E poi invece nel 1962 Antonio Segni viene eletto quarto presidente della Repubblica. Nel 1976 terremoto del Friuli, con danni enormi e circa 1000 vittime. Nel 2004 negli Stati Uniti va in onda l'ultimo episodio di Friends. Il pubblico italiano avrebbe dovuto aspettare il 4 luglio 2005.
0: Quindi un anno.
1: È un annetto.
0: E com'è possibile questa cosa?
1: No spoiler, all'epoca era più facile evitare gli spoiler. Poi oggi è la giornata mondiale del colore, ricorrenza dedicata alla creatività, alla percezione visiva e all'importanza dei colori nella vita quotidiana.
0: Anche perché questo è il periodo in cui iniziamo a volerci vestire un po' tutti colorati.
1: Un po' più colorati, primaverili.
0: Sì, a lavoro non si possa sempre fare, però comunque ci si prova. Passiamo ai compleanni ora.
1: Compiono gli anni la ballerina Alessandra Ferri, il medico epidemiologo Giovanni Rezza, il giornalista e scrittore Andrea Scanzi e poi un attore statunitense molto legato all'Italia, George Clooney.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici, perché noi, a parte fare gli auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, vi ricordiamo anche chi fare gli auguri di buon onomastico.
1: E oggi si festeggiano i santi Mariano e Giacomo, martiri, e Santa Benedetta da Roma, Vergine Monaco. E poi abbiamo il proverbio del giorno, che è: maggio asciutto e soleggiato, grano e frutta a buon mercato.

0: sono sempre tanti i vostri messaggi qui a Verdi Bianchi e Rossi. Siamo nel mercoledì. Io sono Francesca Romana, con noi torna Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E chi ci scrive?
1: Elena e Davide.
0: Che salutiamo. Ciao Elena e ciao Davide, perché sono sempre tanti i vostri messaggi. Noi li peschiamo e vi leggeremo tutti. È una promessa questa.
1: E infatti noi vi promettiamo che leggeremo il messaggio di Elena che scrive: quando sento nominare la targa Florio penso subito alla Sicilia di mio nonno. Diceva che quel giorno il paese sembrava fermarsi per ascoltare i motori. Beh, poi l'Italia ha una grande tradizione automobilistica.
0: Sì.
1: Beh, la Ferrari come marchio storico eccellenza italiana, ma poi tante gare, gran premi di Formula 1 in Italia, insomma, le auto sono una grande passione per gli italiani.
0: E la targa Florio è un qualcosa che dal passato è sempre più presente, anche in questo 2026.
1: Sì, tra un po' ci sarà la edizione 2026.
0: Esatto.
1: Credo dall'11 al 13 maggio, più o meno in quei giorni, prossima settimana. E poi Davide scrive: il compleanno di Alessandra Ferri lo ricordo sempre. L'ho vista danzare a Milano anni fa. Una cosa che ti resta addosso. Bellissimo sentirla nell'almanacco.
0: E quindi tanti, tanti, tanti auguri ad Alessandra Ferri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com.
9: C'è chi non può permettersi un pasto, chi rinuncia a curarsi e chi aspetta solo una mano tesa. L'Associazione Nazionale Servizi, Associazione di Promozione Sociale, è quella mano. Grazie al Banco Alimentare, al Banco Farmaceutico e al nostro ambulatorio solidale itinerante, portiamo aiuto e salute dove c'è più bisogno. Quest'anno, trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un gesto d'amore. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Servizi. Scrivi il codice fiscale 971-178-90794. A te non costa nulla. Per molti significa tutto.

0: Siamo nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, e respiriamo insieme il profumo, l'aria un po' più tiepida di questo maggio 2026. L'estate alle porte, ma questo periodo in Italia può avere un nome particolare in alcune città, perché c'è una festa, c'è una ricorrenza. Stiamo parlando del Calendì maggio, che è un simbolo di rinascita, un simbolo di primavera piena, quella in cui ci troviamo, e in tante città d'Italia si festeggia in modo particolare. Ne parliamo tra pochissimo e vediamo anche qual è il significato che per voi ha il Calendì maggio.
1: Verdi.

0: Il suono del mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Beh, mercoledì che per fortuna trascorriamo insieme. Abbiamo cominciato questo mese di maggio nel migliore dei modi. Io saluto ancora Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Che è qui con noi. E parliamo di una tradizione che riguarda l'Italia e che riguarda proprio questo mese, che secondo me è uno dei più belli dell'anno, perché non è troppo caldo, non è neanche troppo fresco. Iniziamo a sentire un po' quel profumo di primavera. Quella vera e quella bella.
1: La primavera piena. E infatti in tutta Italia si festeggia proprio l'arrivo di questa vera primavera, e c'è una tradizione appunto che ha luogo in questi primi giorni di maggio, che è appunto il calen di maggio, una tradizione antichissima che è anche un modo per dire la stagione è cambiata davvero, ed è un po' un mosaico di riti diversi, perché ad esempio in Umbria e in Toscana si fanno feste di paese con i rioni che si sfidano in canti, cortei, giochi antichi. In Abruzzo e nel Lazio si preparano rami fioriti da portare nelle processioni, che sono tantissime. In altre zone del centro Italia si accendono i falò di maggio, che sono un simbolo di purificazione e buon auspicio. E insomma, ci sono i canti di questua, fiori alle finestre, nastri colorati, le prime tavolate all'aperto.
0: Si respira la gioia di questo periodo.
1: Esatto, la gioia anche di salutare l'inverno, dirgli arrivederci inverno, ci vediamo tra un po'.
0: Per un bel po'.
1: Esatto, e dare anche il benvenuto alla luce, perché adesso le giornate sono più lunghe, sta arrivando il caldo, tornano i lavori nei campi, quelli veri, non interrotti da pioggia o da brutto tempo. Insomma, è proprio la quintessenza della primavera. E questo calen di maggio è una festa, appunto, una tradizione che serve per finestre, nastri colorati, le prime tavolate all'aperto.
0: Si respira la gioia di questo periodo.
1: Esatto, la gioia anche di salutare l'inverno, dirgli arrivederci inverno, ci vediamo tra un po'.
0: Per un bel po'.
1: Esatto, e dare anche il benvenuto alla luce, perché adesso le giornate sono più lunghe, sta arrivando il caldo, tornano i lavori nei campi, quelli veri, non interrotti da pioggia o da brutto tempo. Insomma, è proprio la quintessenza della primavera. E questo calen di maggio è una festa, appunto, una tradizione che serve per celebrare l'arrivo del bel tempo.
0: Raccontateci magari anche voi se festeggiate, se

0: festeggiate, se avete questa tradizione all'interno della vostra cultura regionale, sapete dove trovarci, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: RWS, i successi di sempre.

0: stiamo vivendo un periodo un po' sulla nostra pelle, un po' perché siamo entrati nel quinto mese di questo 2026, siamo a maggio e quindi ci sono tante feste, tante tradizioni che celebrano questo periodo, secondo me uno dei più belli dell'anno. Ancora ciao Alo.
1: Ancora ciao Fra.
0: E ciao a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto, ci avete raccontato del vostro calendario maggio, di come lo vivete voi, come lo festeggiate. Chi ci scrive?
1: Ci scrive Serena, ciao Serena.
0: Ciao Serena.
1: Scrive: da noi il calendario maggio lo fanno ancora. Ieri hanno appeso i rami fioriti alle porte del paese. È una cosa semplice, ma quando li vedi capisci che la primavera è davvero arrivata. Non dice da dove, però insomma.
0: Vabbè, la salutiamo.
1: Da lei, ciao Serena.
0: Ciao Serena.
1: E poi Mauro invece scrive: ciao Mauro. Il mio calendario maggio personale è il primo pranzo fuori. Domenica ho tirato fuori il tavolo in terrazza e ho mangiato al sole. Per me è quello il vero inizio della stagione. L'avevamo detto che c'erano questi riti, no? Di preparare pranzi all'aperto, i pranzi in riva al mare, e appunto il buon Mauro ha già iniziato.
0: Beh, ognuno quindi potrebbe avere il suo calendario maggio, il suo evento che appunto apre questo periodo. Beh, continuate a raccontarcelo qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Oggi possiamo dire di aver dedicato una puntata quasi interamente alla primavera, ma ben venga, godiamoci anche quest'ultimo mese, anzi mese 20 giorni, 19-18, perché appunto il 21 giugno entrerà il periodo dell'estate e rimpiangeremo questa primavera dove le temperature sono un po' più miti e dove comunque nelle principali città italiane non si boccheggia. E con la primavera arrivano anche loro, le ciliegie italiane, un'eccellenza della nostra terra, di cui parliamo tra pochissimo assieme ad Alo, a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi, Rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Arriva il momento di sedersi alla tavola di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Ben ritrovato anche al nostro Alo, che è un carissimo amico. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E beh, parliamo di frutta di stagione, perché arriva uno, secondo me, dei periodi più belli dell'anno da vivere sia al di fuori, sia all'esterno, ma anche a tavola. E uno dei momenti più speciali è quando, dopo il dessert, arriva anche il momento della frutta. E in tavola, da questo periodo in avanti, fino più o meno a settembre, troveremo delle meravigliose ciliegie italiane.
1: Sono quelle buone, non sono, c'è da dire questa cosa, questo appunto, non sono ancora quelle abbondanti che troveremo poi a fine mese, a partire poi da giugno per tutta l'estate, però sono le prime, quelle che arrivano dai mercati più caldi.
0: Le primizie.
1: Quelle che costano ovviamente anche di più, perché sono più introvabili, più rare, e quelle che dici, vabbè, compro solo un etto così le assaggio.
0: E anche perché costano troppo.
1: Costano tantissimo, perché sono le prime, l'hai detto appunto tu, sono le primizie, sono quelle che portano al famoso momento dell'assaggio. Quindi la prima ciliegia dell'anno è come per tutti gli altri frutti, è un test, un pronostico, no? Un rito di famiglia. C'è chi dice quest'anno sono dolcissime, c'è chi dice no, sono ancora acerbe, aspettiamo, sai, si fa con tutti i frutti.
0: Le facciamo maturare un pochettino, sì.
1: Ad esempio del melone cosa si dice sempre? È un po' una zucca quando il melone ancora è un po' di maggio e non è ancora estivo.
0: Quando non è ancora il suo periodo. Però le ciliegie, beh, a parte tutti i detti che abbiamo sulle ciliegie, una tira l'altra.
1: Una ciliegia tira l'altra, certo. Anche perché, dimmi, tu se sei mai riuscita con un grappolo di ciliegie a mangiarne solo uno o due?
0: No, è impossibile.
1: Ti metti là, le metti nella insalatiera, io le metto sempre in una grossa insalatiera.
0: Belle sciacquate
1: e arrivo a mangiarne, credo, minimo una trentina.
0: Trentina?
1: Giuro.
0: E poi ti viene mal di pancia.
1: Lo so. Verdi, bianchi.

Termina qui la terza puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo già arrivati alla fine di questo mercoledì insieme, cari amici, vi ringrazio. Ringrazio anche Alo che è stato con noi e vi ricordo che noi ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: RVS. Sono le 13.
2: RVS.
3: Notizie.
4: Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico avviene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti. E poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran.
5: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la Fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio. Maurizio Pizzoferrato.
7: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'Azalea della ricerca di AIRCAT e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Calabria. Sulla strada statale 280 dei Due Mari è attivo uno scambio di carreggiata tra Sarrottino e Catanzaro in direzione Catanzaro, in corrispondenza della galleria San Sinato. Contestuale divieto di transito ai mezzi che trasportano merci pericolose ed ai mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate, esclusi gli autobus. Sulla strada statale 184 delle Gambarie è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Gallico e di San Batello in provincia di Reggio Calabria, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 18 Tirrena inferiore è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di Bagnara Calabria e di Favazzina in provincia di Reggio Calabria. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: RVS. I più grandi successi, le hit di oggi.
4: Le hit di oggi.
3: Super hit. Super hit. Su RVS Radio Valentina. Quando

0: Super Hit.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia per me è quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

C'è chi non può permettersi un pasto, chi rinuncia a curarsi e chi aspetta solo una mano tesa. L'Associazione Nazionale Servizi, Associazione di Promozione Sociale, è quella mano. Grazie al Banco Alimentare, al Banco Farmaceutico e al nostro ambulatorio solidale itinerante, portiamo aiuto e salute dove c'è più bisogno. Quest'anno, trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un gesto d'amore. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Servizi. Scrivi il codice fiscale 971-178-90794. A te non costa nulla, per molti significa tutto.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RWS, il ritmo della tua vita.
2: I più grandi successi, le hit di oggi.
3: Le hit di oggi.
2: Super hit.
4: Super hit.
2: Super hit. Su RWS Radio Valentina.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 116.

0: RVS Radio Valentina.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ed eccolo qua l'appuntamento più tecnologico della radio, Radio Web. Si parte, io sono Maurizio Rossi, anche quest'oggi con voi. Devo dire che abbiamo numerose novità in questa puntata, ve le voglio pian pianino svelare, rimanete con noi.

Direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da $120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato.

0: Italia Starter.
1: E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete wifi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud sui Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo.

Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica, direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino, sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo che realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta e quindi si può ripetere per migliorare. Per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app, sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva, ci sarà ancora un po' da aspettare.

E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod, dove già avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discovery. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici ed immagine agli editori.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ebbene sì amici, anche per questo mercoledì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre il nostro appuntamento che si rinnoverà domani. Vi aspetto giovedì alla solita ora su questa radio.
0: RWS, resta nel cuore. RWS,

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: RVS. Sono le 15.
2: RVS.
3: Notizie.
4: Notizie.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. USA e Iran forse ad una svolta il negoziato. Secondo Axios, i due paesi sarebbero prossimi ad un memorandum d'intesa con una sola pagina con 14 punti per porre fine alla guerra con una risposta attesa da Teheran entro 48 ore. La bozza includerebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare e la revoca di alcune sanzioni al regime islamico, oltre alla rimozione delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz. Già ieri segnali distensivi da parte di Washington con Trump, che aveva annunciato la sospensione del Project Freedom, l'operazione militare di scorta alle navi commerciali nello stretto. La decisione è stata presa alla luce dei grandi progressi verso un accordo completo e definitivo e su esplicita richiesta del Pakistan, paese mediatore, aveva fatto sapere il presidente americano. La Chiesa deve prendere posizione per i poveri, gli sfruttati, le vittime della violenza e della guerra. Lo ha sottolineato questa mattina Leone XIV in occasione dell'udienza generale. La Chiesa, ha aggiunto il pontefice, legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Solo ieri gli ultimi strali del presidente USA Trump. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici alla vigilia della missione del segretario di Stato americano Rubio, che domani vedrà Leone nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano. In difesa del pontefice si schiera il governo, dura la presa di posizione delle opposizioni. Quelle di Trump non sono solo falsità, ma un attacco senza precedenti, le parole della segretaria del PD Schlein. È rimasto 4 ore in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sul delitto di Garlasco. Il 38enne, accusato di omicidio volontario aggravato, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come già annunciato ieri dai suoi legali. Chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e dopo che sarà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. È stato interrogato invece per un paio d'ore Marco Poggi, fratello di Chiara. Ieri, sempre in qualità di testimoni, ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: RVS Radio Valentina.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com. RWS, i successi di sempre.

0: Se è solo un sogno, forse dura un attimo. Solo una notte ancora.
1: Vabbè, ci hanno scelto le stelle.

0: sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com.
1: RVS. Sono le 16 e un minuto.
0: RVS.
2: Notizie.
3: Notizie.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, Iran compreso. Se invece non accetteranno, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. Molti media americani, a partire da Axios, solitamente ben informato, danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato dal regime islamico entro 48 ore. Ieri Donald Trump aveva già parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'azione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. Si sono conclusi gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli ultimi ad essere convocati sono stati Andrea Sempio, unico indagato accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, e Marco Poggi, fratello della vittima che nella sua deposizione avrebbe difeso Sempio. Davanti ai PM di Pavia, il 37enne ha negato la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ha ribadito che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche negato di aver visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempio invece, pur essendosi trattenuto in procura per quasi 4 ore, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri, in qualità di testimoni, sono state ascoltate a Milano le gemelle K, cugine della vittima. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a pochi giorni dal suo 70° compleanno. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui propri canali. Oggi e domani la camera ardente nella sua Brescia, nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Venerdì i funerali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6.
2: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.
1: RVS, Radio Valentina.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RVS Radio Valentina.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: esatto, in qualche modo due telecamere praticamente, sì, messe vicino, con una faccia di bambola, un volto, insomma, in modo che le due telecamere ricordino due seni, così i ladri si distraggono, mettono il volto in camera a favore di camera e vengono poi facilmente riconosciuti. È un escamotaggio per fregare i ladri. Io l'ho trovato geniale, quindi si aggiudica il genio della settimana.
1: Pensa, anche il ladro che ha appena compiuto un grande furto in questa villa, vede due seni, si distrae.
0: Sì, vabbè.
1: Quindi ha pianificato, no? Tutto,
0: ma in effetti
1: il,
0: perché
1: il furto.
0: Sembrano due tette appese. Dice,
1: no, infatti non riesco
0: finito
1: a trovare la foto, ma forse l'abbiamo detto, l'hanno tolto. Perché,
0: vabbè. Comunque andiamo ai messaggi. Carla ci dice: quindi il trucco è semplice, ti fermi a guardare perché ti sembra strano, intanto sei già stato ripreso in faccia. Sì. Geniale, ma inquietante.
1: Beh
0: Carla, sì. Inquietante.
1: È inquietante.
0: No, forse inquietante lei intendeva, forse lei ha trovato la foto, perché in effetti non è, cioè, sembra un po' un robot.
1: Beh, no,
0: una robota
1: con i seni.
0: Una robota, sì, distopica. Fabrizio dice: in pratica non è la telecamera che ti segue, sei tu che finisci per darle il tempo di studiarti bene. Ribaltamento totale. Vero anche questo,
1: vero,
0: ma infatti lo scopo è geniale, ecco,
1: certo,
0: perché si sono aggiudicati questo premio, che voi siete d'accordo o meno. Ma poi tutto inventato, nome inventato, premio inventato.
1: Tutto.
0: Decido io, nel mio mondo immaginario.
1: Sì,
0: andiamo da Giovanni e concludiamo con: immaginatevi il ladro che passa sotto la telecamera e dice: ma che cos'è questa roba? E poi scopre che era esattamente quello il piano, cioè farlo restare lì un secondo di troppo per autofregarsi. Eh sì, vuol dire che funziona però.
1: Ma certo che funziona, ma tu vedi due seni così in mezzo
0: che
1: all'aria.
0: Ti puntano.
1: Ma certo che li guardi, dai.

0: Che dire, dopo la telecamera che se ve la siete persa, ve la siete persa la telecamera del Russia.
1: Telecamera di Russia.
0: Vabbè,
1: madre,
0: mi dispiace molto, insomma, andatela a cercare sul web. Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le tue tanto amate, caro Alo, battute brutte.
1: E vai.

0: metto le mani avanti perché spero che questo mi possa diciamo salvare dal vostro giudizio, ma così non è, come giusto che sia, mi devo prendere ogni tanto le mie responsabilità. Hashtag flop and roll, battute brutte. Cominciamo con: ehi Gesù, tu vieni all'ultima cena? E Gesù risponde: l'ultima che? E Giuda: no no, la cena, vieni alla cena?
1: Certo, povero Gesù, non sapeva fosse l'ultima.
0: Agente, perché ci ha fermati? Beh, stavate correndo troppo. Si gira, è una coppia, no?
1: Sì.
0: Si gira lui verso di lei e fa: forse ha ragione Pina, dovremmo prenderci una pausa.
2: Ah, una coppia che salta per colpa del poliziotto.
1: Dai, vedi.
0: Poi, siamo in Inghilterra.
1: Sì.
0: Hello, who are you? Andrew. And Drew.
1: Oh, ma...
0: Mi dica un paio di nomi di pittori francesi. Cézanne. Vabbè, tu dimmelo lo stesso.
1: Ah, Cézanne. Ah, carina, molto carina.
0: Questa
1: molto, sì.
0: Che carino, quanti anni ha il piccoletto? 35. Stavo parlando al bebè. Beh, ma lui non sa quanti anni ho.
1: Ok.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Sta gelo, okay. E quanto duri a letto?
1: Sì.
0: Dipende.
1: Sì.
0: Se non metto la sveglia, anche fino a mezzogiorno.
1: Ecco qua.
0: Finisce così.
1: Comunque posso dire, dai, un'ottima media, tranne... Vabbè, no, ma tutte carine, dai si scherza.
0: Meglio di settimana scorsa.
1: Comunque posso dire... nettamente superiori a quello della settimana scorsa.
0: Settimana scorsa male male.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: The Comedy Radio Show.
2: Sta volando questa settimana, non riesco a capire come mai, visto che avevamo detto che maggio è un po' così a rallenti, e invece devo dire che
1: oggi si parla così, un po' inglese, un po' russo, va bene.
2: Niente, stavo dicendo, invece devo dire che siamo in forma. Scherzo.
1: Non è vero.
2: Scherzo. Scherzo.
1: Io chiuderei qui.
2: Scherzo, ritiro tutto quello che ho detto, mi vado a riposare, ci vediamo domani.
1: Sì, sì.
2: Facciamo una bella cosa, fai tu, dai.
1: Faccio io. Allora, visto che Alessandra è stanca, noi vi diamo appuntamento a domani con un'altra incredibile puntata del Comedy Radio Show. Saremo io, Alessandro Bisogni.
2: E io, Alessandra Bellotti.
1: Dove? Qui al Comedy Radio Show.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Te la sei cavata.
1: Andiamo a dormire.

0: C'è chi non può permettersi un pasto, chi rinuncia a curarsi e chi aspetta solo una mano tesa. L'Associazione Nazionale Servizi, Associazione di Promozione Sociale, è quella mano. Grazie al Banco Alimentare, al Banco Farmaceutico e al nostro ambulatorio solidale itinerante, portiamo aiuto e salute dove c'è più bisogno. Quest'anno, trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un gesto d'amore. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Servizi. Scrivi il codice fiscale 971-178-90794. A te non costa nulla, per molti significa tutto.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: RVS.
3: Notizie.
4: Notizie.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Si complica sempre di più la posizione di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco. Il 38enne accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi sarebbe stato intercettato mentre era in auto da solo e i PM di Pavia avrebbero fatto ascoltare alcune sue frasi compromettenti al fratello della vittima, Marco Poggi, sentito oggi in procura come persona informata sui fatti. Ho visto il video di Chiara e Alberto, avrebbe detto Sempio, che in un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato la 26enne prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Andrea Sempio si è presentato in procura a Pavia, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sembrano vicini ad una svolta i negoziati tra USA e Iran. Se Teheran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato, scrive sul suo social Truth il presidente USA Trump. Molti media americani, a partire da Axios, danno per vicina l'intesa. Si tratta di un memorandum di una sola pagina, in 14 punti, che saranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato da Teheran entro 48 ore. Ieri il capo della Casa Bianca aveva parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'operazione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. La premier Giorgia Meloni è arrivata al cimitero di Gemona del Friuli per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa sismica di magnitudo 6.5 provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti. Ad accoglierla il presidente della regione Massimiliano Fedriga e il sindaco Roberto Revelant. Calcio Champions League all'Allianz Arena, si sfidano questa sera Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si parte dal 5-4 in favore dei francesi. Chi vince guadagna l'accesso in finale contro l'Arsenal. Fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
2: Connessione attivata.
3: Connessione attivata.
2: Da adesso, per un'ora.
4: 3, 2, 1.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
5: È mercoledì e si comincia, sono Manuel Giancale. Iniziamo subito con One Hour, quell'ora che ti basta. Ben ritrovati. Per anni si è finta avvocato e cosa è successo dopo lo scopriremo, perché lei diventa la nostra genia di oggi. Poi account falsi su Tinder, insomma una delle app che serve per incontrare persone eccetera, ma adesso c'è la svolta anche con i nostri occhi, grazie ai nostri occhi soprattutto. E cominciamo dai cellulari. Noi italiani utilizziamo il cellulare anche con gli SMS. Torniamo indietro di un po' di annetti, direi. Tra poco scopriremo tutto. Benvenuti.

0: 3, 2, 1.
1: Gli italiani sono fedeli, sono davvero fedeli, e non parlo di amore, parlo di messaggi, SMS, perché qui si torna indietro nel tempo. Il testo vecchio stile, chiamiamolo così, giusto per non farci sentire un po' più anzianotti. Con i nostri cellulari abbiamo modo di poter chiamare, messaggiare, scrivere, creare chat, eccetera. Ci sono tante applicazioni che ci permettono di comunicare con le altre persone. Molti utilizzano sicuramente WhatsApp, che è una delle applicazioni più utilizzate al mondo, almeno per quanto riguarda il mondo occidentale, però ci sono persone qui in Italia che preferiscono ancora gli SMS rispetto alle chat, quelle appunto più digitali. Gli SMS resistono. Il 60% degli italiani, più o meno il 60% degli italiani, secondo questo sondaggio, utilizza ancora gli SMS. E dico utilizza ancora perché ormai con la messaggistica, quella delle chat, cioè è un attimo che si manda la foto, si manda l'audio, si manda questo o quell'altro. Un italiano su 5 ammette comunque di non sopportare le telefonate, quindi i messaggi è proprio la cosa migliore, perché dà anche la possibilità di, come posso dire, rispettare l'altra persona, perché diamo il tempo per rispondere, insomma lo vede come un minore impegno, ecco, mettiamola così. E quindi la telefonata è più impegnativa, il messaggio invece è meno impegnativa e quindi forse più utilizzata. Comunque il classico visualizzato senza risposta infastidisce almeno la metà di noi, cioè almeno la metà di noi, perché onestamente io direi anche tutti noi. Quanto è fastidioso sapere che hanno visto il nostro messaggio e non ci hanno ancora risposto.

Ben ritrovati, buon mercoledì, siamo a metà settimana, abbiamo cominciato l'appuntamento di oggi con gli italiani fedeli al vecchio e caro SMS, quello che una volta si pagava, adesso non si paga neanche più, te li regalano tant'è che non vengono utilizzati, ma pare che il 60% degli italiani utilizzi ancora gli SMS piuttosto che il messaggio, quello classico, piuttosto che le app per chattare. Forse perché odiamo tutti i vari gruppi che WhatsApp ci permette di fare e non vogliamo entrare su WhatsApp per guardare appunto questi gruppi. Allora, sai che c'è? Uso gli SMS. 3, 4, 2, 1 hour.

0: se si sta male, volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com.
9: One hour.

Tra poco con One Hour andiamo in America, andiamo in USA per andare a trovare la nostra genia di oggi, che adesso passerà 5 minuti non tanto carini, visto che si è finta avvocata. E che cosa è successo dopo? Lo scopriremo qui.

Già è brutto fingersi di essere un'altra persona rispetto a quello che siamo, ma lei addirittura si è inventata, lei la nostra genia di oggi, si è inventata una professione, si è finta avvocata per anni. Siamo in America, ha fatto decine di vittime, tutti i suoi clienti, visto che lei era una finta avvocata, cioè tutti i suoi clienti praticamente adesso non so se dovranno rifare praticamente tutto quello che hanno fatto. Tra le decine di vittime che lei, finta avvocata, ha fatto, c'è anche una coppia che credeva di essere divorziata, cioè nel senso avevano divorziato, legalmente avevano divorziato, e invece no, visto che lei è una finta avvocata, visto che è stata scoperta, ovviamente, ecco perché la nostra genia di oggi, tra l'altro adesso è stata anche, rischia una condanna di 5, da 5 a 15 anni di carcere per questa cosa, quindi non è una roba da poco. Comunque pare che questi qui, che credevano di avere legalmente divorziato, quando poi hanno scoperto che invece i documenti riportavano una firma falsa del giudice, cosa dovranno fare adesso? Di nuovo tutta la pappardella? O rimangono sposati? Magari si sono di nuovo innamorati tra di loro? Vabbè. Comunque, genia di oggi, lei, finta avvocata che ha lavorato per anni. Veramente una cosa che, come ti viene in mente? Ma poi pensi pure di non venir beccata.

Nel nostro mercoledì una buona notizia per tutti coloro che utilizzano delle applicazioni per poter incontrare delle persone, per poter conoscere persone nuove e non solo per quello che state pensando. Tra poco una buona notizia, perché così almeno dall'altra parte finalmente avremo persone reali. Tra poco.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

ancora ben ritrovati e buon mercoledì 6 di maggio. Grazie per aver scelto noi per il vostro viaggio in questa settimana piena, perché la scorsa era una settimana corta, invece qua la settimana è piena. Venerdì non sarà a festa come è stato il primo maggio, quindi mi dispiace per questo. Buona notizia per tutti coloro che vogliono conoscere persone nuove, che vogliono utilizzare per esempio delle applicazioni per poter conoscere queste persone, non solo per delle robe che uno ci pensa. Ma sì, dai, non siate maliziosi. C'è Tinder, che è una delle applicazioni di incontri online, cioè non è utilizzata solo per una cosa, si può anche semplicemente conoscere le altre persone, punto e basta. Beh, comunque pare che abbiano tirato fuori un modo per dire addio a tutti quegli account falsi, cioè persone o anzi profili che sono iscritti su quell'applicazione che però sono falsi, cioè dietro non c'è una persona reale, e c'è un sistema di scansione dell'iride, cioè nel senso il nostro occhio. In pratica l'applicazione riconoscerà il nostro occhio. Questa è una vera e propria prova di umanità, mettiamola così. C'è ovviamente il dibattito sulla privacy, ma dove vanno i nostri occhi, ma poi come faranno a tenere i nostri dati, eccetera eccetera. Insomma, il concetto è che non è facile riuscire a fare una cosa del genere. Pare però che piano piano ci stiano riuscendo, anche perché per un'applicazione dove devi incontrare una persona e ci devi stare da solo o da sola, cioè la fiducia è fondamentale, la fiducia è centrale. Quindi se dall'altra parte non c'è la persona con la quale effettivamente vogliamo vederci, cioè qui la fiducia cade.

0: amici, ma siamo arrivati alla fine di questo appuntamento. Grazie mille per essere stati in nostra compagnia. Questa era One Hour, quell'ora che ti basta. Domani ovviamente si ripete, nuove notizie, insomma avremo anche la genialità a portare. A noi piace sempre ogni giorno trovare persone che fanno cose geniali, e in quel caso domani parleremo di un ragazzo che è stato molto sfortunato, dobbiamo dirlo, ma domani non posso dire nulla oggi. Ciao a tutti.
1: One Hour torna domani.
2: RWS Radio Valentina resta nel cuore.

0: C'è chi non può permettersi un pasto, chi rinuncia a curarsi e chi aspetta solo una mano tesa. L'Associazione Nazionale Servizi, Associazione di Promozione Sociale, è quella mano. Grazie al Banco Alimentare, al Banco Farmaceutico e al nostro ambulatorio solidale itinerante, portiamo aiuto e salute dove c'è più bisogno. Quest'anno, trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un gesto d'amore. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Servizi. Scrivi il codice fiscale 971-178-907-94. A te non costa nulla, per molti significa tutto.
1: RVS. Sono le 19:02.
2: RVS.
3: Notizie.
4: Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, conclusi oggi gli interrogatori. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Poggi, fratello della vittima, lo ha difeso negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Ma i PM di Pavia gli hanno fatto ascoltare alcune intercettazioni in cui Sempio, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. In un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
2: L'economia.
5: L'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee, che chiudono sui massimi di giornata. Brilla Piazza Affari, che si attesta a più 2,35%. In forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Avvio con il segno più anche per Wall Street. E i venti di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende intorno ai $95 al barile, il Brent poco sopra i $102 al barile. Giù anche il gas, con le quotazioni ad Amsterdam poco sotto i €44 al megawattora. L'impatto a breve termine della guerra in Iran e Medio Oriente sull'offerta mondiale di petrolio è superiore a quello registrato complessivamente nelle crisi energetiche precedenti. È probabile che lo shock comprima i redditi reali e penalizzi la domanda interna, con rischi per investimenti e consumi. A lanciare l'allarme è Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Milano. Una situazione già seria che potrebbe anche peggiorare, per questo la Banca Centrale Europea è pronta ad intervenire sui tassi di interesse. Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari sia dei beni non alimentari, specie informatica e telefonia. Secondo i dati, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per tutte le forme distributive rispetto a marzo 2025. In particolare il commercio elettronico segna un più 11,2%. Oltre 900.000 lavoratori da assumere nelle imprese del Made in Italy nel triennio 2026-2029, ma attenzione alla difficoltà di reperire competenze. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior Union Camere, presentati oggi in un convegno a Roma, la difficoltà di attrarre i profitti richiesti raggiunge il 55% delle assunzioni nei settori di eccellenza dell'Italia: meccatronica, agroalimentare, legno, arredo e moda. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure a fronte di solo un terzo delle risorse PNRR stanziate per la sanità utilizzate, e organici dove mancano decine di migliaia tra infermieri e medici. In questo quadro, Lega Coop ha presentato il proprio progetto salute, con il quale offre il contributo degli oltre 5.000 medici associati per rafforzare la sanità territoriale pubblica. La cooperazione può essere una leva concreta per costruire una sanità più vicina ai cittadini, ha sottolineato il presidente di Lega Coop, Simone Gamberini. Più efficiente e più equa, sottolineato. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì che vedrà un temporaneo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Prevarrà infatti il sole con cielo parzialmente nuvoloso. Da segnalare però qualche isolato debole disturbo in mattinata all'estremo sud e nel corso del pomeriggio sera qualche piovasco su Alpi, Appennino centro-meridionale e rovesci verso sera anche sulla Sardegna. Le temperature massime diurne diffusamente saranno comprese fra i 20 e i 26 gradi, con valori massimi più elevati al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
3: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.
4: Il tuo futuro è adesso. L'8 e 9 maggio, l'ente fiera di Catanzaro Lido ospita la prima edizione del Career Day di Un'Industria Calabria. Incontra le migliori aziende del territorio. L'ingresso è aperto a studenti, laureati e a chiunque cerchi nuove opportunità. RVS, Radio Valentina, in diretta dal centro fieristico per raccontarvi tutte le novità con interviste ai protagonisti. Career Day Un'Industria Calabria. Il tuo domani inizia qui.
5: RVS.

Il tuo futuro è adesso. L'8 e 9 maggio, l'ente fiera di Catanzaro Lido ospita la prima edizione del Career Day di Un'Industria Calabria. Incontra le migliori aziende del territorio. L'ingresso è aperto a studenti, laureati e a chiunque cerchi nuove opportunità. RVS, Radio Valentina, in diretta dal centro fieristico per raccontarvi tutte le novità con interviste ai protagonisti. Career Day Un'Industria Calabria. Il tuo domani inizia qui. RVS, il ritmo della tua vita.

0: sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com. RVS.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: RVS.
2: Notizie.
0: Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca con il delitto di Garlasco, ascoltato in procura a Pavia come persona informata sui fatti Marco Poggi, che ha difeso il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che volge al termine. Ma la posizione del 38enne sembra complicarsi. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
4: È stato ascoltato dai PM di Pavia per circa 2 ore Marco Poggi. Il fratello di Chiara, uccisa 19 anni fa nella villetta di Garlasco, ha difeso nelle sue deposizioni Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio, negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche detto di non aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Una versione la sua smentita dai PM di Pavia, che avrebbero fatto ascoltare a Marco Poggi alcune intercettazioni compromettenti di Sempio. Il 38enne, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. E in un'altra avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
3: Forse ad una svolta ai negoziati tra USA e Iran, l'intesa questa volta sembra vicina per porre fine al conflitto e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump si mostra ottimista, firma possibile già la prossima settimana. Sentiamo Nicola con Pagnone.
5: I segnali ci sono, la speranza pure. Un'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto questa volta sembra davvero vicina. La notizia l'ha lanciata il solitamente informatissimo sito americano Axios. Ci sarebbe già un memorandum di una sola pagina in 14 punti che, una volta firmata da Teheran, verranno negoziati poi dettagliatamente nei successivi 30 giorni. Se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, però, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità mai vista prima, fa sapere il presidente americano Trump, che poi esclude un nuovo round di colloqui con gli inviati americani Witkoff e Kushner, ipotizzando la firma di un'intesa addirittura la prossima settimana, prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. Si attende ora la risposta di Teheran, che fa filtrare una certa cautela. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili.
3: Chi ha vissuto quel dolore sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, ma di un evento che ha segnato la storia di questi territori e dell'intera Italia. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, provocando quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino a oggi, a ricordato anche la Premier Meloni. Chiudiamo con il calcio. Champions League, attesa quasi finita per Bayern Monaco Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 dell'andata in favore dei francesi. In palio il biglietto per la finale di Budapest, in programma il prossimo 30 maggio contro l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: RVS RVS, resta nel cuore.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: RWS, il ritmo della tua vita.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RWS, i successi di sempre.

sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com. RWS.

0: RWS, il ritmo della tua vita.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Fai un tuffo nel passato. Energy Memory. Un ricordo, un avvenimento. Rivivilo con noi. Insieme a Franco Scalise. Energy Memory. Il passato presente in un futuro.

0: Energy Memory. Insieme a Franco Scalise.
1: RVS resta nel cuore.

22:04 minuti primi, mercoledì 6 maggio 2026, nuovo appuntamento di Energy Memory qui su RWS Radio Valentina, 333-7790-177 per i vostri messaggi. Da Franco Scalise, buona serata a tutti e Dio vi benedica, si parte. E questa sera iniziamo ricordando il mitico, il grande Alex Zanardi, attraverso questo brano di qualche anno fa di Roberto Vecchioni insieme a Francesco Guccini, Ti insegnerò a volare Alex. 22:04 minuti primi, da Franco Scalise, buona serata a tutti e Dio vi benedica, si parte.

Non potevo iniziare la puntata di questa sera se non con questo brano, ricordando davvero un grande personaggio che ci ha testimoniato davvero che anche nei momenti più tragici ci si può rialzare. Lui l'ha fatto davvero con grandissima dignità, e quindi davvero ti portiamo nel cuore. Grazie Alex. Franco Schelise qui su RWS Radio Valentina, 333-7790-177 per i vostri messaggi. Staremo insieme sino alle ore 23 come ogni mercoledì sera, dalle 22 alle 23, con Energy Memory, i Toto, All the Line.

Hold the Line era il 1979, i Toto alle 22:12 minuti primi di questo mercoledì sera. Franco Scarisa a tenervi compagnia per questo nuovo appuntamento di Energy Memory. Buona serata al mio editor Franchi Tetti. E allora si va avanti con la musica come ogni appuntamento del mercoledì sera di Energy Memory. Molta musica inglese degli anni 70 e dintorni, così come questa che ascoltiamo adesso. Era il 1984, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen.

Dance in the Dark 1984, Bruce Springsteen alle 22:16 minuti primi, Italia, Biagio Antonaccio con Liberatemi, era il 1992, da Franco Scarisa, e buonasera a tutti. 333 7790 177, RWS Radio Valentina Soverato. Ciao Vittoria, salutiamo anche Raffaella che ci segue dal Piemonte, poi c'è anche Stefania da Firenze, ciao, e Nicola e Maria Teresa da Torino. Ciao ragazzi, buona serata anche a voi.

333 7790 177, così come ha utilizzato questo numero WhatsApp il nostro amico Giuseppe Trapasso da Cavoradigi Emiliano, che salutiamo davvero caramente. Ciao Giuseppe, buonanotte, buon lavoro e buona serata o buon rientro se hai appena smontato dal tuo turno di lavoro. Comunque in ogni caso ti salutiamo caramente. Tra i nostri ascoltatori più fedeli di RWS, il nostro Giuseppe da Cavoradigi Emiliano, buona serata. E poi salutiamo anche Vittoria, abbiamo salutato Raffaella prima, Stefania Firenze, davvero sono tanti, il nostro amico Marcello, ciao Marcello, buona serata anche a te. Stevie Wonder.

Anche questa sera tantissimi all'ascolto di RWS Radio Valentina. Tra l'altro salutiamo ancora il nostro amico Claudio che ci segue da Reggio Calabria. Ciao Claudio, poi saluto caramente anche una mia vecchia compagna di scuola, Rachele, anche lei all'ascolto. Ciao Rachele. E poi saluto, fatemi salutare anche la sorella, dai, mia sorella, ciao Anna Rita, buona serata e buonanotte anche a te. 22 e 24 minuti primi e 24 secondi, Rod Stewart. Salutiamo anche Liliana che ci segue come sempre da Como. Ciao Liliana, buona serata anche a te.

E certamente, certamente uno, nonostante gli anni, rimane uno degli uomini più amati dal pubblico, degli uomini rock più amati dal pubblico femminile. Rod Stewart, 22:29 minuti primi di questo mercoledì sera, 6 maggio 2026, Franco Scalise in diretta qui su RWS. Salutiamo il nostro amico Franco dalla Lamezia Terme e poi troviamo anche Sarina a Saverio Vannelli. Ciao Sarina, buona serata anche a te. E poi salutiamo davvero ancora una volta la nostra amica Liliana che come sempre ci segue da Como, e a lei dedichiamo questo "E tu" di Claudio Baglioni, che ci fa tornare indietro davvero con la mente a tanti ricordi, tanti abbracci, tante ballate, stretti stretti ragazzi, eh? Era il 1974.

0: Abbiamo ballato questo pezzo di Claudio Baglioni negli anni 70, davvero, ma tante volte. Trovatemi uno che non l'abbia ballato, dai. Non ci credo. Pierangelo Bertoli, cambiamo decisamente genere. A Muso Duro era il 1979. Franco Scalise qui in diretta su RWS Radio Valentina.
1: E adesso che farò? Non so che dire. È freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna,

Ci sono anche il nostro amico Giuseppe e la nostra amica Lucia all'ascolto di RWS alle 22:37 minuti prima. Dobbiamo salutare assolutamente i miei amici camionisti Luigi e Mario, che come ogni sera ci ascoltano attraverso l'app di Radio. Ci sono anche il nostro amico Giuseppe e la nostra amica Lucia all'ascolto di RWS alle 22:37 minuti prima. Dobbiamo salutare assolutamente i miei amici camionisti Luigi e Mario, che come ogni sera ci ascoltano attraverso l'app di RWS di Radio Valentina.

app di radio di RWS, di Radio Valentina. Loro come sempre raggiungono i mercati del nord con il loro tier e ascoltano e sono sintonizzati su RWS, quindi buon viaggio e buonanotte ragazzi, e grazie davvero per la compagnia che ci fate con la vostra presenza. Stand by me, John Lennon. Salutiamo anche Alberico, il mio amico Alberico Assoverato. Ciao Alberico.

Fatevi salutare sulle note finali di questo Stand By Me di John Lennon, 1962 all'origine, ma nel 1975 pubblicata appunto da uno dei componenti dei Beatles. 22:41 minuti primi, dicevo, fatemi salutare il mio amico Antonio Gigliotti dalla Mesia Terme, poi vedo anche collegata Marcella, ciao Marcella, da Aosta, ciao Marcella, buona serata e buonanotte anche a te, e poi salutiamo di nuovo il nostro amico Alberico da Soverato. Ciao Alberico. Simple Minds, Don't You.

Sono le 22:46 minuti primi, 333 7790177 per raggiungerci con noi, i vostri messaggi WhatsApp qui alla, ad RWS. Vi aspettiamo e li aspettiamo i vostri messaggi come sempre. Tra l'altro stasera ne sono arrivati davvero tanti, quindi davvero grazie davvero di cuore a tutti. Io vagabondo nomadi.

0: secondo pezzo che non ha certamente bisogno di presentazione, questo dei Nomadi. Era il 1972, restiamo con la musica italiana e ci restiamo con uno degli album più importanti della storia della musica cantautorale, in modo particolare appunto italiana, Fabrizio De André insieme alla PFM, Il Pescatore.
1: All'ombra dell'ultimo sole s'era scopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di

Il Pescatore, una grande, fortunatissima tournée portata in tutti i teatri italiani. 1968 la prima data di pubblicazione, e poi nel 1979 appunto insieme a una delle più grandi band rockettare italiane, la più FM, Il Pescatore, Fabrizio De André. 22:53 minuti primi, è collegata con noi Rosalba da Como, a cui facciamo gli auguri perché oggi compie gli anni. Tanti auguri Rosalba. Jimmy Cliff. Pensavamo di avere solo Bob Marley a cantarci la musica reggae, e infatti poi abbiamo scoperto negli anni che c'era anche un altro grande artista in Giamaica, Jimmy Cliff, Reggae Night.

Jimmy Cliff con Reggae Night 1983, 22 e 57 minuti primi di questo mercoledì 6 maggio 2026. Franco Scalise vi ha tenuto compagnia nel corso di questo appuntamento di Energy Memory qui su RWS dalle 22 alle 23 come ogni mercoledì sera, e quindi siamo giunti al termine. Mancano davvero due minuti alle ore 23. Intanto fatemi salutare ancora una volta la nostra amica Rosalba, che oggi ha compiuto gli anni, la nostra amica Rosalba da Como. Poi fatemi salutare anche Francesco da Castagna di Carlopoli. Ciao Francesco, buona serata anche a te. E poi salutiamo ancora Giuseppe Trapassi, il nostro fedelissimo ascoltatore. Ferdinando, trovo anche Ferdinando a Milano. Ciao Ferdinando, buona serata e buonanotte anche a tutti voi. Allora, dicevo, siamo giunti davvero al termine di questo appuntamento di Energy Memory qui su RWS Radio Valentina. Franco Scalise vi aspetta mercoledì prossimo dalle 22 alle 23 per un'altra ora di tanta tanta buona musica. Vi lascio con Loredana Bertè, la sua Luna Bussò, era il 1979, da Franco Scalise. Buonanotte a tutti, vi abbraccio, vi amo, un bacio, vi aspetto mercoledì prossimo sempre qui su RWS.

Eccoci qua all'insegna del viaggio itinerante all'interno del percorso musicale che va a sancire le tracce da seguire all'interno, quindi, dei grandi classici funk and soul. È un piccolo occhio di riguardo rivolto naturalmente a Alternative Contemporary R&B. Ciao a tutti, io sono Dido, questa è Rare Funk Groove, Again di Justin Martin, il primo brano a nostra disposizione, tanto per dare il cosiddetto via. E buon ascolto da Radio Forma Station.

figlia d'arte Madison McFerry nasce a San Francisco in California, cantante jazz e direttrice di una scuola di canto, figlia di Bob McFerry e Debbie Green, e i fratelli sono il musicista Taylor McFerry e l'attore Javon McFerry. Il nonno paterno, pensate, era un baritono dell'opera Robert Kate McFerry Sr., è stato il primo uomo di colore a cantare al Metropolitan Opera di New York City. Si laurea a Berklee College of Music. La prima uscita di McFerry è stata nel 2016 con un EP intitolato Fendi Foundation Volume 1, contenente 3 tracce. Nel 2023 Variety ha annunciato Madison McFerry come un'affermata cantante nella scuola del soul, con 3 EP e più singoli durante questa carriera definita indipendente. Rania Doris, National Public Radio, l'ha descritta come una artista che crea degli scandali espansivi e atmosferici e crescono e fioriscono strato per strato. Bob McFerry, il padre, Madison McFerry, la figlia d'arte, con la canzone denominata Ain't It Nice.

Un'ottima interpretazione di Kevin Ross che ci porta alla definizione di questo lavoro musicale che è datato 2024. Kevin Ross nasce l'8 dicembre del 1987, pensate, è un cantante, cantautore e produttore musicale americano, e nella sua carriera ha già firmato precocemente un contratto con Tamla Motown e pubblica un album di debutto nel 2017 che si chiama The Highway King, e anche è stato un cantautore pluripremiato perché ha scritto delle canzoni per artisti del calibro di Trey Song, Nicki Minaj, Jamie Foxx, SWV, John Gill, quello The New Edition, Tony Braxton. Diviene famoso un po' prima del 2017, nel 2014, dopo aver presentato una campagna musicale in una vacanza denominata Aglade, e in quell'anno in classifica entra con una versione della canzone This Is My Wish. Kevin Ross, Rare Funky Groove, la canzone che ci ha fatto e ci ha presentato abilmente prendeva il nome di Back for More. È il momento del funky di un certo rilievo, quello che si instaura all'interno dei vecchi classici musicali di funk.

Project Soul all'inizio della loro carriera musicale. Il gruppo firmò un contratto nel 1976 con l'etichetta musicale Mercury, il loro primo ingresso nella classifica di pertinenza Billboard 200 si ottenne con il prodotto musicale Secrets. Il loro secondo LP in studio arrivò alla 51esima posizione di quella classifica di pertinenza precedentemente annunciata, e che riuscì a ricavarsi un disco d'oro per oltre 500.000 esemplari fisici venduti nazionalmente. Lo stesso disco fu supportato dalla hit F-Fun, che si classificò alla 23esima posizione della classifica Hot 100. Poi seguirono, sempre migliore di posizionamento rispetto all'album Secret, Love Shine del 1978 e Spirits of Love del 1980. Pensate, hanno una sorta di record a loro diciamo così ingaggio, in quanto in 10 anni hanno sfornato 11 LP. Stiamo parlando dei Can Fon Shan, abilmente presentati all'inizio di Body Lovers. Il sottogenere è funk del 1981 e un 12 inch, in poche parole.

Il settimane musicale canadese denominato Fresh Sound in Canada o Canada lo esprime con grande entusiasmo. Infatti il riff di interpretazione lo reputa estremamente accattivante, una voce liscia. Il suo nuovo singolo che abbiamo ascoltato potrebbe adattarsi alle canzoni esempio di Mario B2K in una playlist importante. Stiamo parlando del canadese Kurt Rose e la canzone Best Friends qui a Raw Funk Groove.

alla ripresa della seconda parte, ma per meglio dire the second part, o Rare Funky. Non potevamo che non iniziare con una formazione che con pochi brani ha dato un segno importante a quella che era la loro interpretazione della musica funk. Pochi, come si suol dire, ma buoni, meglio farsi intendere con poche e precise cose che andare un po' a menare il can per l'aia, come si suol dire, senza poi arrivare a un filologico interpretativo. I Silver, Platinum and Gold era un trio americano composto da Edna Richardson, Flo King, Rene King Heard, un gruppo che si formò alla fine degli anni Ottanta e che misero in grandi farsi intendere con poche e precise cose che andare un po' a menare il can per l'aia, come si suol dire, senza poi arrivare a un filologico interpretativo. I Silver, Platinum and Gold era un trio americano composto da Edna Richardson, Flo King, Rene King Heard, un gruppo che si formò alla fine degli anni Ottanta e che misero in grandi risalto, in grande spolvero la capacità interpretativa.

interpretativa della musica funk, in particolar modo incentrata su quella che è la ritmica del bass guitar, lo slap e la parte fiati. Un album molto importante dove, oltre a questo funky part che abbiamo ascoltato, c'era una canzone di grosso rilievo denominata Dance. Grazie di essere stati con noi alla prima interpretazione della ripresa musicale di Second Part of Rare Funky Groove con Silver Platinum, un'altra formazione che nello stesso anno metteva a forno e a ferro a fuoco un brano e dava il vero lustro alla musica funk, Gigolettes per Ozone.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

un po', diciamo, stile messa, cantata, però insomma ci ha abituato anche all'altra interpretazione musicale, Halle Jarby, un cantante R&B, poi strumentista meglio conosciuto per il singolo di debutto Gaslight, firmato con LVR and Interscope Record nel 2020. La sua ascesa al successo ne ha generato un seguito di 90.000 followers sul suo account social e diciamo che ha iniziato a suonare la batteria quando aveva 2 anni, il pianoforte a 8. Diciamo c'è molta aspetto ecclesiastico, così corale, ancestrale in questa performance denominata Cadillac Dreams, però avremo modo di riascoltarlo, interpretarlo per la vena contemporary R&B nel corso dei prossimi appuntamenti di Rare Funk Groove.

Diciamo che oggi siamo stati molto funky, almeno insomma sembra. Ogni tanto scappa, come si suol dire, la mano e si ritorna un po' da quelle che sono le origini, da dove siamo pervenuti. Ci siamo adeguati naturalmente a quelle che sono le nuove tendenze rispetto alla musica del terzo millennio. Oggi siamo molto più inclini ad accettare benevolmente R&B in tutto e per tutto, nelle varie forme: neo soul, urban, alternative e contemporary R&B. Ma insomma, quando possiamo, diamo sempre uno sguardo a ritroso rispetto a ciò che ci ha generato, almeno musicalmente parlando. E un artefice è stato senza dubbio il signor Bobby Thurston, proveniente da Washington DC. Pensate, suonava nel gruppo degli Spectrum al liceo a Washington, poi fu assunto come ruolo di cantante mentre manteneva il suo primo lavoro come dipendente del Dipartimento di Stato. Quindi una notte si esibì e Willie Lester e Ronnie Brown, che facevano i produttori di una casa musicale che, lo dico con molto orgoglio, la Prelude Records, gli intravidero obiettivamente del buono, del progresso, e insomma lasciò da parte il primo lavoro per dedicarsi al secondo, che in quel momento era un hobby ma è diventato un lavoro vero e proprio. E pochi brani, anche come per riprendere il lavoro musicale, il concetto musicale che abbiamo intrapreso all'inizio, poche cose ma ben chiaro quello che è l'obiettivo sul quale dobbiamo andare. Keep it going, lui è naturalmente Bobby Thurston, l'italo disco di Stefano Pulga e Rainbow T, detto un grosso contributo alla musica funk italiana nei primi anni 80. Il Rainbow Team, Italo Disco.

0: Siamo arrivati al termine anche di questa esperienza musicale targata Rap Funky Groove in Radio Foreman Station insieme a Drew Sidora, un'attrice che ultimamente si diletta in maniera molto abile anche nelle performance musicali con la canzone denominata De Lulu e in ultimo brano appunto in considerazione appunto del fatto che siamo giunti a termine. Se abbiamo fatto un buon funk, la prossima settimana di nuovo insieme tutti a dedo per ascoltare New R&B e i vecchi classici. Ciao!
1: Dedo DJ.
2: RVS Radio Valentina. Resta nel cuore.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.